però la nulla batti batti batti batti batti batti batti batti.